0: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Station sponsor.

0: 00 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
0: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
2: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
3: A station sponsor.
4: Cristina ama ancora Marco e aspetta. Aspetta una lettera. 8 anni fa, quando lei si è dichiarata durante una telefonata e lui l'ha respinta con cortesia, lui le aveva promesso di scrivere una lettera per chiarire meglio i suoi sentimenti e le sue sensazioni. E lei ha aspettato quel chiarimento. Ogni giorno, da 8 anni, ha avuto poche occasioni per rivedere Marco. Una cena per il quinquennale della maturità, il matrimonio di qualche vecchio compagno di scuola. Ogni volta gli ha ricordato: aspetto sempre quella lettera. Lui ha sorriso gentile, un cenno del capo come per rassicurarla. Sentimenti e sensazioni forse ancora poco chiari. Adesso Marco è un medico, si è fatto crescere una barba che non portava ai tempi del liceo. È un uomo davvero. Cristina non è riuscita a lavorarsi. Troppi isolamenti nervosi. Ha dato 3 esami di storia antica, poi ha chiuso con la università. Lavora nell'ufficio di una società di ricerche. 6 ore a insegnare dati nella memoria di un computer e poi a casa dai genitori. La stessa cameretta del liceo, stessi libri, stessa speranza. Marco. O meglio, una lettera di Marco che chiarisca sentimenti e sensazioni. Oggi è tornata prima dal lavoro. Ha salutato le colleghe alle 11. Si sente sfinita. Un'emicrania devastante. Guarda la cassetta della posta. Una lettera. Riconosce subito la calligrafia sulla busta. Marco le ha scritto: corre, prende l'ascensore, entra in casa e va subito in camera. Apre la busta. Marco Lenzi e Giovanna Morini annunciano il loro matrimonio sabato 4 ottobre, ora 17, chiesa di San Secondo. Povera Cristina.

0: This is Brad Butcher, and you're listening to Mackay's best community radio station, 4CRM.
1: Allora Silvio, sei pronto per il campeggio?
2: Non vedo l'ora di iniziare queste vacanze insieme, ma non ho ancora preparato i bagagli. Cosa ci serve?
1: Staremo via 4 giorni. Saremo in montagna, ma in questo periodo non fa ancora molto freddo. Hai un sacco al pelo?
2: Ne avevo uno, ma non riesco più a trovarlo dall'ultimo trasloco.
1: Non fa niente. Posso prestarti quello di mio fratello.
2: Grazie. Ringrazierò Tommaso per questo prestito. Abbiamo la tenda del campeggio?
1: Sì, ne abbiamo due. Una è vecchia e pesante, ma ancora in buono stato e molto grande. L'altro è nuovissima. L'ho ricevuta in regalo a Natale e non l'ho mai provata. È molto leggera e sembra facilissima da montare.
2: Prendiamo quella nuova e proviamola.
1: Sono d'accordo. Ci servirà un fornello da campeggio.
2: Lo ne ho uno che funziona molto bene, ma ho finito le bombole del gas.
1: Possiamo comprarle oggi pomeriggio. Di che altro abbiamo bisogno?
2: Una torcia potente con delle batterie di ricambio.
1: Ottima idea. Ci servono anche una pentola, una padella, 2 piatti e alcune posate da viaggio.
2: Stavamo per dimenticarci la cosa più importante.
1: E cosa?
2: La caffettiera moka e il caffè. Non riesco ad affrontare la giornata senza un caffè.
1: Mi sembra che non manchi niente. Vedrai, saranno delle vacanze molto divertenti.
3: Il censimento arriverà questo agosto. E abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento, ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: A station sponsor

0: 4CRM.
1: Allora, grazie per il tuo ascolto. Abbiamo passato un'ora insieme. Spero che tu hai piaciuto la musica, le lezioni e il divertimento. Non dimentica che noi ritorna fra una settimana. Noi siamo qui sempre domenica alle 3 per voi. Per voi, cari ascoltatori. Allora, stammi bene, arrivederla, arrivederci e ci vediamo fra un po'. Ciao!